0: giammai creduto, ma farò quel che potrò. Le prendo un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siano tutti morti.
0: Fanne di!